0: Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 2:05. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ehi, cosa fa qui che nei piedi è da bere tutto qua? Ma in fondo qua chi è che paga?
3: Mio zio.
2: Giusto. E allora perché gli altri impiegati non sono venuti? Eh? Che vengono quando gli pare a loro e mi mettono in difficoltà tutta. Marconi dove è andato, Guglielmo?
3: È andato alla radio a portare dei comunicati commerciali che si era dimenticato.
2: Questo qui ogni giorno me ne inventa una. Galileo Galilei dov'è?
3: È andato a portare dei tic tac alla televisione, poi andava a comprare un orologio a cucù.
2: A questo pendolare gli faccio vedere io.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
8: In alta qualità.
7: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
2: Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
4: 10 ore the top alla carte.
5: Weeks Compilation, 9 luglio 1984. Partiamo subito con i 10 over the top alla carte. Alla decima posizione ascoltiamo immediatamente Daryl Hall e John Oates con Out of Touch.

Ghostbusters, la colonna sonora dell'omonimo film, ovviamente firmata Ray Parker Jr. all'ottavo posto oggi 9 luglio 1984 nella nostra Wix Compilation, dove troviamo alla posizione numero 7 Bruce Springsteen, Born in the USA, al numero 6 Prince, Purple Rain, e al numero 5 ascoltiamo Alphaville con Big in Japan.

0: You're Big in Japan, Alphaville, nel quinto posto della nostra Wix Compilation, quarto posto oggi per Madonna con Like a Virgin, mentre al terzo posto ad aprire il podio, People Are People dei Depeche Mode.
1: The Wix Compilation.

Depeche Mode, People Are People, terzo posto della nostra Weeks Compilation 9 luglio 1984. Al secondo posto invece troviamo New Moon on Monday, i Duran Duran. Mentre prima di svelare la numero 1 di oggi, facciamo un recap di tutta la classifica. Decimo posto, Out of Touch, Daryl Hall e John Oates. Alla posizione numero 9, Laura Branigan e Self Control. All'ottavo posto abbiamo ascoltato Ghostbusters di Ray Parker Jr. dalla colonna sonora dell'omonimo film. Alla posizione numero 7, Bruce Springsteen con Born in the USA. Sesto posto per Prince con Purple Rain. Quinto, Alphaville con Big in Japan. Quarta, Madonna con Like a Virgin. Posizione numero 3 per i Depeche Mode con People Are People. La medaglia d'argento di oggi è andata ai Duran Duran con New Moon on Monday. E al primo posto di oggi, 9 luglio 1984, nella nostra Weeks Compilation, ci sono gli Spence, gli Spandau Ballet con I'll Fly For You.

0: Bye for you, Spandau Ballet, chiudono le danze di oggi 9 luglio 1984 della nostra Wix Compilation. Dunque è tutto, ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, sempre su 7080.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Fernet Branca, forte di natura, tradizionalmente amaro.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Demis da Almenno San Bartolomeo, richiedo il brano Dolce Acqua de Delirium, è il brano del mio primo bacio, vi ascolto durante la pausa pranzo del lavoro sul canale 93 del Digitale Terrestre.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Quando avevo 5 anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano capito la vita.

0: www.radioticino.it.
1: Ehi, hey, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi no.
4: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
1: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Svegliati.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.

0: Hey Boomer!
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi le 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80 sono quelle di Nicoletta di Lugano, dove in posizione numero 10 nella sua classifica ha messo questa canzone di Ivan Graziani, Lugano addio.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: parlando dell'aprile del 1975, quando è uscita questa canzone di Mina, L'importante è finire. Oggi numero 9, numero 8, Porta Portese, Claudio Baglioni. Al numero 7 c'è questo pezzo di Pupo.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

terzo posto al Festival di Sanremo del 1980 per questa canzone di Pupo, Su di noi, oggi numero 7 nella classifica di Nicoletta di Lugano. Al numero 6 Edoardo Bennato con Sei come un jukebox. Al numero 5 Ether Parisi, Cicale. Le Orme con Gioco di bimba, canzone del 72, numero 4. Al numero 3 Bella da morire, sono gli Homo Sapiens.

Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questa è la numero 3 nella classifica di Nicoletta, Bella da morire, gli Homo Sapiens, successo che vince il Sanremo nell'anno 1977. Numero 2, Berta Filava, lui è Rino Gaetano.

0: Siamo nel 1976, Rino Gaetano pubblica questa canzone, Berta Filava, grande successo, oggi in posizione numero 2. Manca solo una canzone, è la numero 1, eccola.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37, 70, 88, 70, 80. Questa è 7080.it.

0: di Lugano ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica Ballo Ballo di Raffaella Carrà. Stiamo parlando di un pezzo del 1982 che ha fatto anche da sigla TV alla trasmissione Fantastico nella terza edizione della Rai. Sono arrivato oggi alla conclusione di questo spazio tutto dedicato alle vostre scelte musicali. Io vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi.
4: Che parlate? Che ero pappagalli?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Ciao, allora, il titolo del brano è Uomini Scioi dei Pooh. Io vi chiamo da Verzuolo in provincia di Cuneo, vi ascolto tramite Smart TV sull'applicazione video. Niente, ricordo la mia gioventù, via, ok.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
9: Sì, come fate a indovinare?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta C30.

got nothing.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cosa ha fatto ieri di bello?
6: Sono andato in piscina.
5: A nuotare?
6: No, a pescare sono andato.
5: Ah, sì?
6: Sì, guardi, ho preso due che nuotavano a rana e uno a stile libero.
5: Ok.
6: Ma guardi, ho una rabbia perché me ne è scappato uno che nuotava d'orso, che sarà stato 80 kg, sarà stato.
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
2: info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: Olio?
3: Intelio?
2: Ma che serve questo porridge?
3: Quella è una macchina del tempo.
2: Oh, bene! Voglio vedere se è l'ora del pranzo.
3: Intelio, esci subito di lì!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
4: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente.
2: No!
1: Capito il doppio senso?
3: Può dire, scusi,
1: sì,
3: gentilmente, di questo.
1: Ma questo lo diamo alla signora, che si diverte anche lei.
3: Lo tengo io. Non mi
0: tocco. Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ehi, boomer!
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota!

0: ascolto 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vada in onda e voglio vedere che cosa succede.
4: Non siamo degli imbecilli.
3: Si può essere più stronzi. Io una così la caccerei sui due piedi.
5: Ma io me ne vado anche subito.
3: E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
5: Ma io me ne vado anche subito.
3: Vai.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bevo proprio?
3: Ti ho osservato a lungo. Sono qui. Vieni.
4: Ho un nuovo amico.
5: Vero o immaginario?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: fenomeno. Che è successo? Ma tu guarda il tempo che va avanti, replica tutto spiano. Dallas, lo guardano tutti. Da. Poi quando c'è Dallas la vita si ferma. Sanno tutto, tutto, morte, vita e miracoli in quella famiglia lì. Io ho visto la coppia in viaggio di notte, arrivare in albergo e chiedere una camera con TV. Prima Dallas, poi si consuma. Tutto il mondo parla di Dallas, sì, arriva il protagonista lì di Dallas, si ferma il traffico, sì, si permette di prendere la cappellata il mio amico Mai Buongiorno, ma quando mai in Italia riusciremo a fare una cosa come Dallas, Dallas? Oddio, già qui è difficile trovare il nome della città, Dallas, è il bisillabo che ci frega, ci vorrebbe il bisillabo, una città col bisillabo, cosa fai qui? Monza, anche se fai Monzas, frega niente.
1: Alto gradimento.

0: e chiappe. Che schifo.
1: È stato baciato dalla fortuna.
0: Odio.
2: Ecco. Tenghi.
3: Vuole che glieli cambia?
2: Ma no, Fantozzi. Deve giocarli alla roulotte. Per me.
3: Sì, ma suo marito è d'accordo, cioè, lo sa.
2: Ma noi siamo una coppia moderna, siamo larghi di vedute. Le giochi sul 27, Fantozzi.
3: Sì.
2: Così, quando le viene l'ispirazione. 27.
3: Sì.
2: Il numero dei miei anni.
3: Io pensi che avrei giocato al massimo il 14 o anche il 4.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Solo classici hanno

0: Spagna, Fundador.
1: Brandy Fundador è l'amico di casa. Brandy Fundador è veramente l'amico di casa. Sì, è l'amico che piace anche ai tuoi amici. Il brandy dal gusto classico ed internazionale che ci porta tutta la fragranza delle uve di Spagna. Brandy Fundador, l'amico di casa.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Volevo condividere con voi quando nel 1972 andavamo al liceo con la tessera dell'ATAC a Roma. C'era quella da 1000 lire per una sola linea, poi da 2000 lire quella a due linee e poi c'era la, per quelli ricchi, l'intera rete a 5000 lire.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Perdi i tuoi soldi e hai perso solo i tuoi soldi. Ma perdi tempo, hai perso una parte della tua vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.
2: 8040, 30 minuti con

0: 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Mi ha detto il nome di un uccello. Qui lei è andata a cercare un uccello, che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione, mi va a dire che cosa? Piccione, vede? Lei è una picciona.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Britta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 6 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: A me mi parte pure il pullman per la Discoli.
6: Scusa?
5: Ma che stiamo scherzando?
6: Scusa, prendo sta Otello della Juventù.
5: Otello?
6: Della Juventù.
5: Da Juventus.
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: piace la nostra musica?
1: Ma lei sta scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, no, ma stai scherzando. A casa tua a dire una cosa del genere.
3: Viaggiano attraverso il tempo?
4: No, è più credibile che osservino il tempo. Io credo che questi uomini si presentino in momenti importanti, a livello storico, tecnologico, scientifico, ma in occasioni rare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1982. Quest'anno al Festival di Sanremo debuttano due giovani, Zucchero e Vasco Rossi. Edizione sfortunata per entrambi, che si classificheranno rispettivamente penultimo e ultimo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: I quotidiani cominciano a dare ampio spazio alla programmazione dei maggiori consorzi televisivi privati, che spesso fanno riferimento a importanti gruppi editoriali come nel caso di Rete 4, Mondadori Caracciolo, o della neonata Italia 1 di proprietà del gruppo Rusconi. Le televisioni commerciali consociate sotto il marchio di Canale 5 avrebbero superato il tetto di 10 milioni di telespettatori.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Cominciano a diventare competitivi oltreoceano i prezzi dei computer casalinghi utilizzabili anche per giocare, studiare o per comporre ricette di cucina. Seppure ancora non alla portata di tutti, è disponibile sul mercato il Commodore 64 a circa $600, prezzo destinato a scendere rapidamente anche in Italia.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Com'è vero?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, io sì, potrei provarci.
1: 7080.it presenta
4: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

Discount. Top Disco Classic in saldo. Can't touch this.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E difatti vince la pelliccia. La vogliamo provare?
3: No.
2: Io penso che andrà molto bene. Proviamo questa bella pelliccia.
3: No, non posso portare la pelliccia.
2: Non può portare la pelliccia?
3: Sono obiettore.
2: Ah, obiettore di coscienza.
3: Ma penso che la lascerò qua.
2: La lascia qui?
3: Sì.
2: E noi siamo ben contenti. La teniamo qua, faremo un po' di beneficenze, noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Ciao, se volevo ringraziarvi tantissimo per la bellissima musica che mettete, grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: L'amore e la tenerezza insieme sono il sole per una donna.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1980. Anticipata da due episodi pilota, arriva in Italia Fantasilandia, l'isola dei sogni che si realizzano, ma che si rivelano spesso peggiori della realtà. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci sentivamo ingegneri quando riparavamo i buchi nella camera d'aria della bici con il Tip Top.
0: Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Lei è una signora giovane, sposata, signorina, cos'è?
2: No, io sono separata e ho due figli.
1: Bene, allora complimenti signora, questo premio che lei... Bene cosa? Bene si dice per dire, non perché è separata, poverina.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Ma qual è il brano tra le hit internazionali che fanno ballare tutta la costa nel mitico 1979? Beh, pare non ci siano dubbi. Don't Stop Till You Get Enough del re del pop, Michael Jackson. Puro groove sotto il sole rovente.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 7:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto. Coca-Cola.
0: Questa è 7080.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio di coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di 1 anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
5: Signore e signori, ho inventato una speciale macchina che viaggia nel tempo e l'ho chiamata Macchine del Tempo. Così, usando questa macchina del tempo, io, il dottor Mare, tornerò negli anni 60 e ruberò il mai più mosso di Austin Powers.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
2: 1981, 9 luglio. Il personaggio dei videogiochi Mario compare per la prima volta nel gioco Donkey Kong col nome di Jumpman.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Come tutti i giorni suoniamo tre canzoni della classifica italiana tra le prime 10 posizioni. Questo è Jukebox. È il 9 luglio del 1983. Oggi posizione numero 10, numero 4 e numero 2.
0: Jukebox. Giù la moneta, sulla musica.

0: Tre canzoni con 100 lire, questa era la seconda, Vacanze Romane dei Mattia Bazar. La monetina adesso ci suona anche la numero 2.
1: Voglio la vita, ma

0: Vasco Rossi da tempo tra le prime 10 posizioni della classifica italiana, oggi posizionato al numero 2 con Vita Spericolata. Jukebox tutti i giorni, 3 canzoni della classifica italiana, vi aspetto anche domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Senti, scusa, per curiosità, vai, fatti vedere un po' più da lontano che è. Per caso, scusa, tu hai preso un monolocale a Loch Ness? Perché ho fatto le vacanze lì, mi pare di averti visto. Non eri te.
1: Questa è 7080.it.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Salve, quando è che mi farete Miguel Bosè Miraggi? Vi ho mandato la richiesta tempo fa, ma niente.
7: MCS, non ci siamo.

0: Suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 9 luglio 1979, anche oggi davanti al nostro jukebox con le nostre 100 lire.
2: E alla nostra porta oggi ha suonato Anita Ward. L'ascoltiamo con Ring.

0: Ring My Bell con Anita Ward. Apriamo così questo appuntamento di oggi di Jukebox. Tre canzoni per 100 lire.
1: E subito in discoteca con Earth, Wind & Fire. Questa è Boogie Wonderland.

0: Boogie Wonderland con gli Earth, Wind & Fire nel nostro spazio jukebox. Che dici Ali, restiamo in discoteca?
1: Assolutamente, continuiamo a ballare e rimaniamo in discoteca con un po' di funky. Loro sono gli Chic e questa è Good Time.

0: Times con gli Chic nel nostro spazio Jukebox, a chiudere l'appuntamento di oggi insieme agli Earth, Wind & Fire e insieme ad Anita Ward con Ring My Bell.
1: Queste le nostre tre canzoni di oggi con le nostre 100 lire. Torniamo domani con un'altra monetina sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Napoli, 1988.

0: Hey Boomer!
1: Cartellino rosso, espulsione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Terapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo?
4: Prego?
3: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Pefaldina. Come antifurto, per esempio.
4: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
3: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? Che prematura anche.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi metti 7080. Metti 7080.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
2: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
3: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
2: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
3: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre i Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
2: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Abbiamo calcolato che sono passati 20 anni da quando abbiamo perso ogni contatto. Per noi è stato un tempo di pericoli scampati, di conoscenze rivelate, di misteriosi incontri e percezioni alterate, nella crescente convinzione che vi sia un fine più alto in quello di cui siamo stati testimoni.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Io ho ancora dei traumi, certe volte mi sveglio al mattino, alla notte apro la quadra, chiudo la tonda, XY fratto 2 uguale Trix meno Trix uguale Frax. Ma che cazzo serve? Quando la usi? La graffa, riuscivi a aprirla, non riuscivi mai più a chiuderla. Con la gomma bucavi i fogli per rifare la chiusura della graffa.
0: Questa è 7080.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Buongiorno splendida radio, sono Guri da Lione. E se ci ascoltassimo Christopher Cross and Sailing? E se per caso fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che può ballare improvvisando un bel lentaccio? Potrebbe essere una buona idea. Ciao.
8: Attacchiamo, va. E wow, e tu?

0: 70-80.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E dalla spiaggia in questa estate 1979 cominciamo ad immaginare un capolavoro synth pop che anticipa un pochino gli anni 80. Pop Music, sono gli M, elettronica, stile e un tocco di futuro.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it, 7080.it.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Siete contenti di essere qui a Domenica Inn? Così appunto dicevo. E anche voi? No, mi pare che la risposta sia un po' uguale. No, vorrei domandare a lei. Per me se parlate uno per uno non si capisce, è meglio che parliate tutti insieme, no?
1: Questa è 7080.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Stanco della routine?
9: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
10: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
13: Hey Siri,
12: metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con i convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se tutto ha funzionato bene, questo dovrebbe essere il tempo e il luogo in cui è stato spedito Mort. Bisogna soltanto capire dove siamo.
6: O quando siamo.
5: Questa è la cosa più banale che può dire un viaggiatore del tempo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Questo è Luca, my brother.
2: Ciao Luca.
3: Ciao Susan.
4: Uè, ma avete già operato?
1: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare. Perciò andiamo in particolare che non ho piacere. Poi c'è la Susan, ma...
4: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under control, eh?
2: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
1: Molto felicina.
4: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
0: Questa è 7080.it.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Buongiorno 7080, siete meravigliosi.
1: Sì, abbastanza.
9: Siete grandissimi, grazie e buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi eravamo quelle dei bigliettini. Ti vuoi mettere con me? Se sì, metti una crocetta qua sotto. Voi c'avete i social, ma i social li cancelli. Vuoi mettere i bigliettini? Sono prove schiaccianti.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate, andate, andate. È tornato vincitore, giusto?

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, a mia mi sbatto.
2: Ah,
1: cazzo,
2: sì.
1: Cazzo, sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Nell'anno 2004 il viaggio nel tempo è una realtà.
6: Tornare indietro nel tempo è un modo facile per fare soldi.
5: Un uomo senza scrupoli cerca di impossessarsi del potere.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
9: Una produzione K-Vox.
10: Luglio 1977. L'estate continua a regalare grandi successi e le vetrine dei negozi di dischi offrono un viaggio tra stili e sonorità molto diverse. Umberto Balsamo conquista il pubblico con L'Angelo Azzurro, una canzone intensa e melodica che sta raccogliendo sempre più consensi. Loredana Bertè mette in mostra la sua personalità graffiante con Fiabe, confermandosi una delle voci più originali della musica italiana. Dalle discoteche arriva il fascino internazionale di Amanda Lear con Blood and Honey, uno dei brani simbolo della disco europea, mentre i Boney M fanno scatenare tutti con Sane, una rilettura moderna di un classico che continua a dominare le classifiche. A chiudere questa vetrina ci sono i Mattia Bazar con Ma perché, un successo che mette in evidenza l'eleganza e la raffinatezza del gruppo genovese. 545 giri che raccontano questo luglio 1977.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.
2: Lo specchio era grande, il mio

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare.
4: Deep 70s.
5: Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: trovi sempre più in alto.
1: Questa è 7080.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica.

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno splendidi numeri uno, e parlo di radio e anche di ascoltatori, così già che ci sono mi ci butto dentro pure io. Vabbè, sono Guli da Lione, un pezzo bellissimo, secondo me tra i più sexy degli anni 80, Gashpati Etienne, e la dedico a... ma sì, dai, lasciamoci andare, la dedico a tutte le ascoltatrici di questa radio numero uno. Buon pomeriggio, ciao.

0: Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, anni 70-80.it, chiamo in provincia di Avellino. Se possibile vorrei ascoltare la canzone dei Santo California, tornerò. Grazie e buona giornata.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, buona giornata. Sono Anna dalla provincia di Lodi. Volevo sentire i Feed Drill degli Eurythmics, perché così faccio ancora più bene i mestieri, dai. Ok, mettete qualcosa di stuzzicante. Grazie, siete sempre una meraviglia e siete fantastici. Vi vorrei conoscere tutti.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
1: Un bacione, ciao.

0: di sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avreste detto esagerato.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Lucio da San Severo. Volevo dedicare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, per il mio amico Tommaso. Ciao, grazie ragazzi, continuate così.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ancora ho tanta voglia di fare l'amore con te, tutti i giorni, tutta la notte, sempre.
2: Oh, sembra molto invitante.
1: Ti voglio, no, perché l'avevo pure cantata questa quando ero al lavoro l'anno scorso.
3: Non credo di essere pronto.
1: Va bene, dai, grazie, mandatemela in onda anche con Gingo, dai.
4: Sei buono, Furio, se no si alza la pressione dei senti male.
1: Ciao, grazie, sempre, sempre grandi siete, dai, grazie, ciao.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Vabbè, allora tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale. Vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere cioè com'è nata questa decisione in me, cioè di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di entrare a far parte dei figli dell'amore eterno, no?
3: Ah, così se chiamano.
4: Sì.
5: Questa è 7080.it. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
11: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: come ci parla a me?
1: Ehi Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è Samore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Resta qui, Walker. Nel mio futuro tu sei morto.
6: Fai piani troppo a lungo termine.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
8: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: 1980.
8: Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
2: Fa schiuma ma non è un sapone, che cos'è?
3: La borra.
2: La?
3: La borra.
2: La borra, cos'è?
1: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao 7080, ascoltate, io volevo sentire una canzone che fa così: Susha, Dancing World, mi sembra così, Susha, Dancing on the World. Boh, io il titolo non me lo ricordo, mi dispiace. Se potete magari scrivere il titolo, non lo so. Ciao 7080, siete fantastici.
11: Oh, ma c'è stata una piappa il culo questi.
10: No!
1: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Ben ritrovati a Neverland, l'isola dove le maree seguono il ritmo del basso, il basso elettrico, e il sole sembra un enorme faro acceso su un palco sempre in funzione. Ciao a tutti, io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo questa riva un po' speciale, bisogna dirlo. Cammino scalzo sulla sabbia tiepida e all'improvviso l'aria però cambia di colore. C'è qualcosa di viola nell'atmosfera, una sfumatura elettrica che danza tra le onde, e fra poco capirete perché ho detto la parola viola, su uno scoglio con lo sguardo magnetico e il sorriso di chi sa trasformare ogni nota in magia. C'è lui, Prince.
9: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Il sole ora è alto, brillante, e la luce sembra correre tra le palme come un ritornello allegro. Proseguo lungo la riva e sento una melodia familiare, morbida come una carezza e fresca come una brezza di primavera. Seduto su una barca tirata in secca, con lo sguardo sereno e quell'aria da eterno ragazzo, incontro Lucio Battisti. Accenna due note di una di quelle canzoni che ti fanno ricordare quanto sia bello avere qualcuno accanto. E allora ci lasciamo trasportare da Scegliendo te, una donna per amico.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: sole scivola dolcemente verso ovest e il cielo comincia a colorarsi di arancio e oro e l'aria diventa più frizzante, quasi urbana. Appoggiato a un cartello un po' sghembo piantato nella sabbia, con occhiali scuri e quell'inconfondibile sorriso ironico, c'è lui, anzi c'è Lou Reed. All'aria di chi conosce tutte le storie del mondo ma le racconta con leggerezza, come se fossero cartoline colorate. La musica parte morbida, l'isola intera sembra danzare con naturalezza. È il momento di Take a Walk on the Wild Side.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora le prime stelle si iniziano già a intravedere. Arriva la sera e ci regala dei riflessi leggeri e luminosi su questo mare fantastico. Qui la musica non conosce silenzi definitivi, ma cambia luce, cambia colore, continua a suonare tra le onde nel vento. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove gli anni 70 e 80 ballano ancora sotto questo sole.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Sì, estate 1980, sabbia calda sotto i piedi, il sole che bacia la pelle e nel jukebox del Lido risuonavano tre hit indimenticabili. La prima, Video Kill the Radio Star, dei Buggles, e il futuro suona nelle casse.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siamo alle solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là!
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre. Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio DAB.
1: Non ti sta preoccupa!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in 2 giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato Will Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tu devi sapere con chi e con cosa hai a che fare.
6: È la mia grafia, ma io non l'ho mai scritto.
5: Non ancora, ma lo farai.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
9: Una produzione K-Vox.
7: Numero 10.

0: vivere allegramente, oggi è Petrus.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, mando questo messaggio da Palmi, da Lido di Palmi oggi. Mi farebbe piacere ascoltare, riascoltare il brano di Quincy Jones, Slave of the Rhythm, che mi fa riportare indietro ai miei anni di laurea in medicina, precisamente all'esame di microbiologia. Grazie tante, lo superai a suo tempo con una stretta di mano dal professore Costa, un grande. Grazie tanto.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Sfortunata.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto cartone animato. Come accade spesso in ogni campo, i più grandi successi nascono sotto i peggiori auspici. Non fa eccezione il cartone animato The Flintstones, conosciuto in Italia anche con il titolo Gli Antenati. La serie Gli Antenati racconta le vicende a sfondo comico di una famiglia nell'età preistorica, con situazioni e tecnologie tipiche del XX secolo. Protagonisti sono Fred e Wilma Flintstone e Dino, il loro dinosauro domestico, cui in seguito si aggiunge la piccola ciottolina o Chippy Pebbles nella versione americana.
5: Ma che cos'ha Dino?
6: Ogni sera è la stessa storia, sa che Fred torna dal lavoro alle 5 esatte e vuole uscire per salutarlo.
4: Migliori amici dei Flintstones, nonché vicini di casa, sono Barney e Betty Rumble, il loro figlio adottivo, dotato di forza prodigiosa Bam Bam, e Hoppy il canguro. Gli Antenati furono ideati e prodotti dai celebri William Hanna e Joseph Barbera. La serie andò in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 30 settembre 1960.
6: Bene, sono le 5 ed ecco Fred che arriva. Ok, Dino, ora puoi andare. Corri a salutarlo.
7: No, no, Dino, no, fermati, fermati!
4: La saga è complessivamente composta da 166 episodi. Agli esordi, la critica televisiva definì Gli Antenati un disastro fatto con penna e inchiostro e una serie stupida, oltre a deriderne le trame e i contenuti. Gli Antenati divenne la serie animata di maggior successo e più longeva per 3 decenni, superata poi dai Simpson di Matt Groening. In origine, la serie fu intitolata The Flintstones, modificato in seguito in The Glintstones, per poi assumere il definitivo The Flintstones.
7: È una cosa imbarazzante, tutti i vicini mi guardavano.
6: E ora fai il bravo, Dino, adagialo delicatamente sulla poltrona.
4: La sigla Mid the Flintstones arrivò solo con la terza stagione, in precedenza era stato adottato il tema Rise and Shine. Autentico tormentone degli Antenati è l'esclamazione Yabba Dabba Doo di Fred Flintstones, inventata dall'attore e doppiatore Alan Reed, che la propose al posto dell'originaria Yahoo.
8: Yabba Dabba Doo!
9: Yabba Dabba Doo!
8: Yabba Dabba Doo!
4: La città degli Antenati è Bedrock, uno dei suoi quartieri, ispirato a Hollywood, e si chiama Holly Rock. Fra le numerose celebrità del posto c'è Cary Grant, ispirato ovviamente a Cary Grant, e Tony Curtis, l'equivalente di Tony Curtis. Nel cartoon gli Antenati omaggiano anche Mick Jagger e i suoi Rolling Stones con il personaggio di Mick Jeston e i Rolling Boulders, band preferita di Fred e Barney. Fra i numerosi parchi a tema degli Stati Uniti, alcuni sono dedicati proprio al noto cartoon animato, ad esempio il Flintstone Bedrock City in South Dakota e il Flintstones Bedrock Town in Arizona.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
10: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Te la ricordi com'eri bello da ragazzino quando andavi a servire in messa?
4: Bello.
3: Non ci ha visto, va, andiamo dentro, va. Non so mica fa brutta figura, se stia comodo, beh, allora se lo ricorda.
5: E come non me lo ricordo? E anche te mi pare.
6: Mi sa che da me non te puoi ricordare, perché io non c'entro niente, io poi la messa non l'ho mai servita.
0: Questa è 7080.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ma è venuto un sciopone.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suordalismo cosa fa?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: Hey Boomer!
1: Ancora i pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Ci sono anche oggi con 10 di noi le canzoni che ci somigliano, soprattutto c'è Eleonora che ci scrive da Milano, ci ha mandato queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80, ha stilato questa sua classifica personale e al numero 10 ha messo America di Gianna Nannini, un pezzo dell'80. Al numero 9 sono contento di ascoltare con voi Umberto Tozzi,

0: album pubblicato nel 1978, questo di Umberto Tozzi. Il titolo è Tu come la canzone famosissima, arrivata ai primi posti di tutte le classifiche, e non meno famosa anche questa, Zingaro, che Eleonora di Milano oggi ha messo in posizione numero 9 nella sua classifica personale. Al numero 8 Franco Simone, Respiro. Al numero 7 Angelo Branduardi, Cogli la prima mela, pezzo del 79. Al numero 6 ascoltiamo molto volentieri questa canzone di Roberto Vecchioni.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Monte Cristo, il titolo di questo album del 1980 di Roberto Vecchioni. La canzone scelta da Eleonora è La città senza donne, è numero 6 nella sua classifica. Al numero 5 Mattia Bazar con E dirsi ciao, è canzone che poi tra l'altro vince anche il Festival di Sanremo nel 78. Al numero 4 Francesco

È un tormentone dell'estate del 1978 questa canzone di Francesco De Gregori, Generale. Oggi numero 4 nella classifica di Eleonora, al numero 3 Walter Foini.

0: questa canzone Walter Foini ha partecipato al Festival Bar del 78, Una donna, una storia, e oggi numero 3 nella classifica di Eleonora. Rimaniamo anche nel 78, vedo, con la posizione numero 2, dove c'è Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, e anche la numero 1 sempre dello stesso anno.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Cindy Eleonora ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica Mina con Ancora, Ancora, Ancora. Sul retro di questo singolo, di questo 45, c'è un altro pezzo molto importante, Città Vuota, che sempre in quell'anno, quindi stiamo parlando del 78, ha raggiunto un grandissimo successo. Eleonora, io ti ringrazio per la tua classifica e aspetto anche le vostre.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Trasmetteremo tra poco il telegiornale, seguirà alle 22.45 speciale TG1.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Sì, mi ricordo che la mia prima macchina è stata la 145 SL Fire, color grigio topo, fumo di Londra. Che bella che era, quante ce n'ho combinate. Era una di quelle che facevano coi finestrini elettrici, che per salire e scendere ci mettevano mezz'ora.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
9: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carte.
10: Anche oggi, 9 luglio 1983, è tempo della classifica dei singoli più forti di questa settimana. Prontissimi con la Weeks Compilation, i nostri 10 over the top alla carte. L'ultima posizione della classifica di 7080.it oggi è occupata dai Naked Eyes, che ascoltiamo con Promises.

Promises, Promises, i Naked Eyes, decimi oggi, 9 luglio 1983. Every Breath You Take dei Police è invece la nona posizione per questa classifica. Davanti a loro, al numero 8, i Men Without Hats con The Safety Dance. Settima posizione oggi per i Roman Holiday, che ascoltiamo con Don't Try Stop It. The Week.

Don't Try Stop It su 7080.it al settimo posto della Weeks Compilation abbiamo i Roman Holiday. Davanti a loro al sesto posto c'è Baby Jane di Rod Stewart. Numero 5 per Michael Sembello con Maniac dalla colonna sonora di Flashdance. La quarta posizione è per Eddie Grant che andiamo ad ascoltare con Electric Avenue.

0: Electric Avenue, la quarta posizione della nostra Weeks Compilation oggi è per Eddie Grant, mentre la terza posizione è per Donna Summer, che andiamo subito ad ascoltare con She Works Hard for the Money.
1: The Weeks Compilation.

Il numero 3 oggi della Wix Compilation 9 luglio 1983 è per Donna Summer, l'abbiamo appena ascoltata con She Works Hard for the Money, mentre davanti a lei c'è Irene Cara con un'altra canzone dalla colonna sonora di Flashdance, questa è Flashdance appunto. E siamo pronti a svelare la prima posizione anche oggi 9 luglio 1983, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. Promises Promises, i Naked Eyes sono al decimo posto, numero 9 per i Police con Every Breath You Take, The Safety Dance, i Men Without Hats sono al numero 8, Roman Holiday li abbiamo ascoltati al numero 7 con Don't Try Stop It, mentre al sesto posto c'è Rod Stewart con Baby Jane, Michael Sembello è quinto con Maniac, mentre al numero 4 c'è Eddie Grant con Electric Avenue, She Works Hard for the Money, Donna Summer è al numero 3, l'abbiamo appena ascoltata, numero 2 per Flashdance di Irene Cara, e al primo posto oggi 9 luglio 1983 in questo appuntamento coi 10 Over the Top alla carte di 7080.it abbiamo Elton John che ascoltiamo con I'm Still Standing.

0: I'm Still Standing, Elton John, sulle frequenze di 7080.it alla prima posizione della Weeks Compilation, appuntamento del 9 luglio 1983. Con questa canzone siamo giunti alla fine anche oggi del nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. La nostra classifica torna domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il mali sbagliato!
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
6: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
4: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
7: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Cole, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13:58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Per un dolce pensiero, i dolci prodotti Ambrosoli. Miele Ambrosoli, così denso, così ricco di sapori. Con il miele Ambrosoli, che dolce colazione e che merenda nutriente.
5: Questa è 7080.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video.
9: Metti Radio 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia-Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non ho mai visto prima un orologio come questo.
5: Non prevale toccare nulla. Se premi uno di questi pulsanti potresti mandarci indietro nel tempo. Su questo pulsante c'è scritto: al tempo dell'uomo delle caverne. E se spingi quel pulsante, che cos'è questo rumore?
4: Potrebbe cessare se togli il dito da quel pulsante.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: chiedi Ale sta. Quando le perde si arrabbia molto. Quando i cavalli fanno i passi uguali si mandano al circo. E un asin grigio rosicchiando un carro piccolo e turco pensò: come mi piacerebbe mangiare una torta di vignè. E scese dal treno.
1: Bravo, sette.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao, io mi chiamo Impol. Mira, che suena il tema del Savage Garden, Crash and Burn.
9: Ah sì? Beh, molto interessante.
8: Y me trae unos lindos recuerdos cuando llegué recién aquí a Italia. Un abrazo fuerte, saludos.
10: È tutto chiaro?
2: Cristallino. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
11: The New Wave Collection. New Wave Collection.
12: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
13: Una produzione K-Vox.
14: Ed eccoci a un altro appuntamento con New Wave Collection. Oggi in scaletta per voi le Bananarama, I Heard a Rumor, Billy Idol, Hot in the City, Bow Wow Wow con I Want Candy, Ian Ashbury con i suoi Cult, la canzone è Rain, i Cure di Rob Smith con Boys Don't Cry e i Duran Duran di Is There Something I Should Know.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Scusi, ho sentito bene?
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e lo

0: 8080.it.
1: Sono le 14:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Invece lei si ricorda benissimo di te. Ti ha pensato sempre e ti è rimasta sempre affezionata.
4: Ma questo è anche normale, perché io notoriamente suscito in corticcia.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri Tajani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica: risponderemo. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge: gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25° rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione, e lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Insomma, qual è il punto? Che se una persona potesse tornare indietro nel tempo, niente al mondo gli permetterebbe di alterare il corso della storia, è così?
6: Esatto. Faccia conto che lei sia tornato indietro nel tempo, nell'ottobre del 1929, il giorno precedente il crollo in borsa. Lei saprebbe che la mattina dopo le azioni sarebbero precipitate di colpo. Ora, usando questa sua conoscenza, lei potrebbe fare mille cose per mettersi al sicuro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Vorrei presentarti ai miei assistenti, Inga e Igor.
2: Molto lieta, molto lieta.
1: Questa è la mia fidanzata Elisabetta.
2: Oh, sono felice di la conoscere finalmente.
1: Fidanziaria.
2: Mi scusi, carina, che cos'è che fa esattamente con lui?
3: Io assisto al dottor Frankenstein in laboratorio. Facciamo discussioni intellettuali, insomma. Ce ne stavamo facendo proprio una stupenda,
1: no,
3: mentre lei stava arrivando qui.
1: Lascia vedere che facevamo.
0: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Mi piace la canzone Lexo Chen perché è la canzone che ballavo da ragazzino, è stata la prima canzone che ho ballato da ragazzino davanti allo specchio.

0: 80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Michela di Bordighera. Vorrei ascoltare la canzone Cosa resterà degli anni 80 di Raffaele Rieffoli. Vi ascolto tramite televisione e mandarvi un ricordo sul pezzo, no, perché sono un po' stonata. Grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, mi chiamo Dean e da dove? A Inghilterra.

0: Metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vita spericolata di Vasco Rossi mi ricorda il mio primo giorno di Naya nel 1983.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1975. Dopo il segno del comando e A come Andromeda, la RAI insiste sul paranormale con ritratto di donna velata. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Luca, chiamo dalla provincia di Varese. Ricordo di questa canzone ne ho tanti, perché in quegli anni ce n'erano veramente tanti. Sicuramente ricordo dei passaggi in discoteca a Verbania, dato che io ho frequentato l'Istituto Tecnico Cobianchi, e ricordo bene questa canzone nelle varie discoteche lungo il Lago Maggiore. Ciao!

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Riccardo e vorrei ascoltare quando potete Hotel California degli Eagles. Siamo di rientro dalle vacanze e rientriamo a Rosignano, Toscana. Siamo stati benissimo sulla costiera amalfitana.
2: Va bene. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli, fare amico dei giovani, e cioè diventare giovane anche tu devi diventare giovane.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice: Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non è esponente della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ma ovunque ci troviamo ci sono donne molto attraenti.
4: Deve essere sabato, sono tutti a fare shopping.
3: Comunque sembra sia tutto normale.
5: Sì, ma sembra sempre normale quando c'è sotto qualcosa di strano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

10 ricordi, lunghi 10 canzoni, emozioni. Numero 7.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: trasparenti come una trama di sole.
1: Perché in nylon organzino, il favoloso filato simile alla seta.
0: Ah, che calze, sono bellissime. E quanto durano?
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22 HPG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, mi chiamo Vincenzo e niente, sono di Milano. Il mio cartone animato preferito era Speedy Gonzales quando ero bambino. Lo guardavo sul programma Scaccia Pensieri della Svizzera Italiana il sabato sera.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. C'è nel mio cuore più di quel che ho sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quel

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Rieccoci, ed è un gruppo di Sheffield a portarci oggi in pieno boom a new wave, con questa band che però presto abbandonerà i suoni dark per un

Detectives, personaggi fumetto Thompson & Thompson. La band, capitanata da Tom Bailey, agli inizi passa attraverso differenti cambi di formazione ed è solo con la pubblicazione del terzo album che la band irruppe nelle classifiche inglesi e in quelle americane, con singoli come Lies e Love on Your Side. Sono i Thompson Twins.

0: maggior successo commerciale della band, con singoli come All Me Now, You Take Me Up e Doctor Doctor che ascoltiamo.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'arte

con i Thompson Twins e arriviamo a Years to Futures Days, il quinto album in studio del gruppo. Fu la terza e ultima pubblicazione per la band come trio, che fu la loro formazione di maggior successo. Prima dell'uscita di quest'album, però, i Thompson Twins si esibiscono al Live Aid, dove svelano il loro nuovo materiale, suonando una versione rock di una canzone dei Beatles, Revolution. La band fu raggiunta in quel momento sul palco da Nile Rodgers. Da questo album, Don't Mess with Dr. Dreams, una canzone che mette in guardia dai pericoli della tossicodipendenza, fu il primo singolo dei Thompson Twins ad essere coprodotto anche da Nile Rodgers degli Chic. Fu realizzato un video musicale promozionale per questa canzone, diretto da Godley & Cream. Don't Mess with Dr. Dreams, questi sono i Thompson Twins.

0: Thompson Twins, protagonisti di oggi nell'appuntamento con il numero perfetto. Noi torniamo domani con un altro gruppo, con un altro nome e altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, con i 5 migliori brani presenti nei negozi di dischi e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1978. Donna Summer, Last Dance, Rolling Stones, Miss You e Taste of Honey, Boogie Oogie, Barry Manilow, Copacabana, Earth, Wind and Fire, Got to Get You Into My Life. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ci risiamo, signor questore, questa notte ne hanno ammazzati 3. Allora, signora, dov'è Mario?
6: Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto.
5: Noi non l'abbiamo arrestato, signora, quante volte glielo devo dire?
7: Beh, che è stato sono venuti 2 e l'hanno imbarcato. E mo che volete da noi?
2: Questa è 7080.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@connect.it. Info@connect.it.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andata. È tornata vincitore.
16: Ogni giorno. Un uomo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo 2 giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da 2 funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non è un sogno. Tu ricevi questo messaggio come se fosse un sogno. Ricevi questo messaggio perché tu possa modificare gli eventi che vedrai.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080. 7080.

0: Aspetta che passo io.
1: Ma papà, di qui non si può.
2: Ma che ti importa se è direzione vietata? C'è la guardia, no? E allora? Noi dobbiamo arrivare in orario a scuola. Fagli le corna, fagli le corna quel disgraziato.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio video.
9: Sì, buonasera, vi contatto da Roma, vi ascolto tutti i giorni dal mio mezzo, sono un trasportatore e vi ringrazio, siete una squadra, una bellissima squadra, grazie.
8: Questa è 7080.it. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bili bili bili bili bili bili.

0: 7080.it.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La roba pazza che salta e balla, sembra sorpresa, ma chi l'ha presa? Sembra che vada verso l'ingresso, ma poi ritorna in tuo possesso.
0: Questa è 7080.it.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Qui.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la 6ª tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
6: Ben ritrovati con Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi questi 10 minuti li dedichiamo tutti a questa formazione, la Steve Roger Band, un quartetto che nasce nel giugno del 1980, subito dopo la registrazione dell'album di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo, e diventa anche la sua prima band di supporto nei suoi concerti. Questa collaborazione durerà dal 1980 fino al 1987. Passiamo ora alle loro canzoni, i loro successi. Il primo disco è un singolo scritto anche da Vasco Rossi, il titolo Neve Nera. 1986, ecco il loro primo album, I Duri Non Mollano. 8 sono le tracce, una pubblicata anche come singolo. È questa.
0: 7080.it, il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Okay.

Sente la mano di Vasco Rossi in questa canzone della Steve Roger Band. Il titolo è OK Sì, scritta proprio da Vasco e anche da Massimo Riva. Voglio passare al 1988, quando esce il secondo album e soprattutto un grande successo per questa formazione, Alzati.

0: Alzati la gonna, pezzo che dà il nome anche all'intero album e primo lavoro senza il contributo di Vasco. Chiudiamo oggi il numero perfetto, un artista in tre brani con questa loro canzone del 1989.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Siamo quindi nel 1989 con questo album che porta il loro nome, Steve Rogers Band. Uno di noi è il titolo di questa canzone, che viene pubblicata prima in versione a 45 giri proprio in occasione della partecipazione al 39esimo Festival di Sanremo. Per oggi è tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento sempre del numero perfetto, un artista in tre brani.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Colonnello. Gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Io sono certo di averlo meritato.

0: come vorresti essere ricordato?
1: Ma io vorrei essere ricordato come uomo che è stato sempre sincero, che ha pagato di persona anche i suoi errori, che ne ha commessi e che ama molto, che ha amato molto il popolo italiano in gioco.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Sono Patrizia, chiamo da Saronno. Il titolo del brano è Tornerò di Santo California. È un ricordo perché ero sull'applicazione Star Maker e l'ascoltavo, scusate, e la cantavo sempre, e quindi

0: resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Io mi ricordo tante belle cose del mio matrimonio, cioè, ma tante, non in questo momento, non me le ricordo proprio in questo momento. Forse il primo appuntamento, no? Quando ero orgoglioso di portarla fuori a cena. Mi ricordo che l'ho chiamata e ho detto, amore, 8:30 vengo a prenderti, porto a mangiare fuori, lei.
5: 8:30, 8:30.
4: La più rincoglionita della compagnia l'avevo trovata io. Le citofonavo alle 8:30, lei, chi è?
6: Sono le 8:30, ma che sono i testimoni di Geova, sono io.
5: Scendo subito.
4: 9:15, 9:20, 10:10. Da quanto ho aspettato mi è morto un Arbre Magique in macchina, una. Apre la portiera alle 11, fa. Ho fatto una corsa.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can she and the Sunshine Band?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Era già finito in manette per aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello a serramanico. Ora un 68enne di Prato deve rispondere anche di un'altra accusa. Per la Procura avrebbe avvelenato la moglie, somministrandole con ogni probabilità del topicida per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Tensione alta in Medio Oriente. Dopo i nuovi attacchi americani, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare nella regione. Interviene anche Israele. Siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Calciomercato, l'Inter ha chiuso per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise, operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo è il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
6: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: iVox. Hey Boomer!
1: Ehi, hey, ma è del mestiere, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma li stai scherzando?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Pazzi, ti faccio da ufficiale di rotta. Dammi la carta.
1: No, Benny, che poi succede come quando andammo a Berlino.
0: E cioè?
1: Beh, dovevamo andare a Madrid.
0: Beh, nessuno è perfetto, Tizze.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
8: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Per realizzare il tuo sogno hai bisogno di una volontà salda e di un'immensa capacità di abbandono.

0: 90.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, mi chiamo Ilario e telefono dalla provincia di Mantova. Ricordo il giorno in cui mio padre venne a casa, ero piuttosto giovane, con alcuni dischi che mi regalò per Natale, non ricordo l'anno. Però mi ricordo sicuramente il titolo dei dischi, perché erano quelli che mi piacevano tantissimo. Uno era I Do degli ABBA. Me ne regalò un secondo, erano tutti insieme. Il secondo era Candy Baby, non so se si chiamavano Beano, Vino, era un gruppo che suonava quella musica lì. E qualche anno dopo, che fu l'altra occasione in cui mi regalò un disco, fu quello di Sugar Baby Love, quello dei Rubettes, dei Rubens, non mi ricordo, parliamo sicuramente degli anni 70.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna. Sono un po' triste perché mi è mancata questa cantante, Bonnie Tyler, e allora volevo una delle sue canzoni, Eclipse on Heart. E niente, la dedico a tutti quelli che la pensano. Niente, siete una meraviglia, fantastici, grazie. Grazie mille, ciao. Ciao.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Lorena da Brugherio. Vorrei ascoltare un brano dei Jackson 5, Going Places. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Invernizzi presenta...
2: Quando vari un elefante, sono certa un'attrazione. Oppia! Eccomi qua!
3: Buono il formaggino, Susanna!
4: Evviva Susanna!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao ragazzi, ho scoperto per caso il vostro canale erroneamente.
6: In che senso?
5: Felicissima di questo canale, grazie.
7: Allegria.

0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Monia dalla provincia di Brescia, Lonato da Rigarda, e vorrei ascoltare Riccardo Cioni in America.

0: www.radioradio.it.
1: Sono le 19:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Casanova dov'è?
4: È andato a accompagnare la sua fidanzata.
3: Quale fidanzata?
4: La sua.
3: La sua di chi?
4: La sua.
3: La mia?
4: Sì.
3: Gentile però.
4: Molto.
3: Cosa sta pensando?
0: Questa. È 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di streggiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Sempre a Milano, la procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della BRT in zona Bovisa. L'inchiesta sarà coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal PM della DDA Paolo Storari. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il procedimento vedeva imputate 8 persone, al centro l'accusa di diffamazione aggravata da odio razziale. Andiamo all'estero. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace a differenza degli europei. Il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale. Sembrava scontato che fossero loro due ad aprire il programma di domani e invece Sinner-Djokovic sarà la seconda semifinale dopo Zverev-Ferri, che invece sarà la prima semifinale a partire dalle ore 14.30. L'attuale numero 1 e l'ex numero 1 invece si sfideranno non prima delle 17.30. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il giorno che ha cambiato la mia vita non fu un giorno, ma una notte. Era la notte di Halloween. Io ero Buffalo Bob ed avevo un gilet di vero cuoio. Era il 1960 e vivevo a Holden, Kentucky. Adoravo le barrette Zegnat, mentre a mia sorella, Ellen, piacevano le Baby Ruth. Mio fratello Tuga adorava qualsiasi cosa. Io non amo Halloween. Non più.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Ben ritrovati a Neverland, l'isola dove le maree seguono il ritmo del basso, il basso elettrico, e il sole sembra un enorme faro acceso su un palco sempre in funzione. Ciao a tutti, io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare 2 passi lungo questa riva un po' speciale, bisogna dirlo. Cammino scalzo sulla sabbia tiepida e all'improvviso l'aria però cambia di colore. C'è qualcosa di viola nell'atmosfera, una sfumatura elettrica che danza tra le onde, e fra poco capirete perché ho detto la parola viola, su uno scoglio con lo sguardo magnetico e il sorriso di chi sa trasformare ogni nota in magia. C'è lui, Prince.
6: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Il sole ora è alto, brillante, e la luce sembra correre tra le palme come un ritornello allegro. Proseguo lungo la riva e sento una melodia familiare, morbida come una carezza e fresca come una brezza di primavera. Seduto su una barca tirata in secca, con lo sguardo sereno e quell'aria da eterno ragazzo, incontro Lucio Battisti. Accenna due note di una di quelle canzoni che ti fanno ricordare quanto sia bello avere qualcuno accanto. E allora ci lasciamo trasportare da Scegliendo te una donna per amico.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: il sole scivola dolcemente verso ovest, il cielo comincia a colorarsi di arancio e oro e l'aria diventa più frizzante, quasi urbana. Appoggiato a un cartello, un po' sghembo, piantato nella sabbia, con occhiali scuri e quell'inconfondibile sorriso ironico, c'è lui, anzi c'è lui, Reed. All'aria di chi conosce tutte le storie del mondo, ma le racconta con leggerezza, come se fossero cartoline colorate. La musica parte morbida, l'isola intera sembra danzare con naturalezza. È il momento di Take a Walk on the Wild Side.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora le prime stelle si iniziano già a intravedere. Arriva la sera e ci regala dei riflessi leggeri e luminosi su questo mare fantastico. Qui la musica non conosce silenzi definitivi, ma cambia luce, cambia colore, continua a suonare tra le onde nel vento. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia meravigliosa, dove gli anni 70 e 80 ballano ancora sotto questo sole.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori,
6: ciao 7080, sono Sandro D'Adesio. Volevo ascoltare il brano dei Mattia Bazar, Stasera che sera, dedicarla ai miei colleghi, il Giuse e il Giova, che vi ascoltiamo ogni giorno a lavoro, e un saluto a tutti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Tutti gli uomini si nutrono, ma non tutti sanno distinguere i sapori.

0: 70.it. Hey Boomer!
1: Che cos'è?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: C'è altro?

0: pagare per Monaco di Baviera. Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
1: È chiaro, stufato.
2: Auf Wiedersehen.
3: Innamorata.
4: Innamorato io.
5: Questa è l'alba degli anni Ottanta e voi siete su

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ha qualche altra domanda da sottopormi, avvocato? Grazie, Danny. Io adoro Washington.
2: Mi scusi, non l'ho congedata.
1: Come dice, prego.
2: Non ho ancora concluso il mio interrogatorio. Si metta seduto.
1: Colonnello.
2: Che cosa?
1: Gradirei essere chiamato colonnello o signore. Credo di averlo meritato.
3: L'avvocato difensore si rivolgerà al teste chiamandolo colonnello o signore.
1: Non ho capito come diavolo la comanda lei questa baracca.
3: Ed il teste si rivolgerà alla corte con vostro onore o signor giudice. Io sono certo di averlo meritato. Torni a sedere, colonnello.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E per la vostra estate calda?
4: Francamente, il fresco da godere insieme.
5: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Ridigine!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per il maxirogo che ieri sera ha bruciato 8.000 metri quadrati di un deposito di BRT in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale per accertare o eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il rogo sarebbe partito da un pacco caricato a Torino. Ancora cronaca, cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Questa mattina intorno alle ore 8 una persona è morta e un'altra è rimasta ferita all'interno dell'ex Sabino Esplodenti di Casal Bordino in provincia di Chieti. Non è la prima volta che lo stabilimento specializzato in smaltimento di ordigni e munizioni finisce al centro di episodi di cronaca. Dal 2020 a oggi si sono verificati 3 incidenti gravissimi, nei quali hanno perso la vita un totale di 7 operai. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro Ricerche Tedesco per le Geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 km, avvertito anche a Pölsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Il tennis. È la 21enne Linda Noskova a completare la giornata di gloria della Repubblica Ceca e a regalare alla propria nazione un derby in finale a Wimbledon. Noskova infatti centra la prima finale slam della carriera, superando 6-4-6-4 Marta Kostiuk al termine di una prestazione senza grandi sbavature. Noskova sfiderà in finale Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: Pronti ad entrare nel nostro spazio dedicato a Rock Hits? Queste le canzoni scelte per questo appuntamento: ZZ Top, Sharp, Dressed Man, Mike Oldfield, Guilty, Marion, Kaylee, Middle of the Road, Yellow River, Patti Smith, Frederick, Kiss, Shandy, Linda Ronstadt, Are So Bad, Nicole Larson, I Only Want to Be With You, Gli Neck e i Mamas and Papas con Monday Monday. E tra le tante canzoni, noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Ciao, sono Killat e vorrei mandare un messaggio da parte di Kel per Kill.
10: Chi? Conosci a Lello tu?
11: E chi è Lello?
10: Lello Sodante, dai. Quello là bassini, sono poco. La faccia tenuta in
9: un... Ricordati la canzone di Pandemonium. Te la dedico tutta per te. A questo proposito, la canzone Tu fai schifo sempre, dei Pandemonium. Ciappa che roba.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. Ho visto.

0: tutti che ascolti 7080.it.
1: Comandi, dottore.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

Cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni Ottanta, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

Sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
3: Sono le 21 e 55 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Buonasera, c'è Gigi?
6: Non c'è.
5: E la cremeria?
6: C'è.
7: Salite.
0: Questa è 7080.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
11: Che hai da proporre, forestiero?
10: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
11: Affare fatto.
12: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
13: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
13: 0331 59 33 77.
14: 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Aumenta il bilancio delle vittime a Gaza. Secondo il Ministero della Salute, almeno 73.118 palestinesi sono stati uccisi e 173.615 feriti dall'inizio della guerra con Israele nell'ottobre del 2023. Lo riporta il sito di Al Jazeera. Da quando è stato stipulato il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, 1.092 palestinesi sono stati uccisi e 3.507 feriti dalle forze israeliane nell'enclave assediata. L'Ayatollah Ali Khamenei, defunto leader supremo dell'Iran, ucciso il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti, è stato sepolto oggi nel santuario dell'Imam Reza a Mashhad, sua città natale, al termine di una settimana di cerimonie funebri che hanno visto la partecipazione di autorità iraniane, delegazioni straniere e migliaia di fedeli. A richiamare l'attenzione è stata soprattutto l'assenza del nuovo leader supremo, il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei, che non ha preso parte neanche alla cerimonia di sepoltura. Ora in Italia, un furgone con a bordo 5 ragazze perde il controllo e si schianta contro il guardrail, sfondandolo e finendo in un terrapieno fuori strada. 3 giovani restano ferite e vengono ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, attorno alle 20, in contrada Scorsello ad Eboli, in provincia di Salerno. Non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo della vettura. La procura di Francoforte non aprirà un'indagine sulla presunta manipolazione del mercato denunciata dal Consiglio Generale dei Lavoratori di Commerzbank nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto lanciata da Unicredit. Lo ha confermato il presidente del Consiglio di fabbrica del gruppo. La stessa procura ha spiegato che, al termine della verifica preliminare, è stata respinta l'apertura di un'indagine poiché non sono emersi sufficienti indizi concreti della commissione di un reato. Mondiali dalle 22, Francia-Marocco, primo quarto di finale dell'edizione 2026. I Bleu confermano Koné in mediana e scelgono di far partire Doué dal primo minuto al posto di Barcola come esterno sinistro nel tridente alle spalle di Mbappé. Il Marocco deve rinunciare al proprio bomber Saibari, infortunato, a guidare l'attacco sarà il 2005 Talbi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Immagino che tu possa chiamarmi l'uomo della mancia.
5: Ehi, come mai sulla tua macchina del tempo c'è scritto proprietà di Stewie Griffin?
4: Io... Ok, voglio essere sincero, visto che abbiamo già fatto sesso. Non è mia. La uso sempre, il proprietario non lo sa, mi ucciderebbe se lo sapesse.
5: Davvero? E non vedrà quella cosa sul pannello di controllo con gli anni viaggiati?
4: Quale cosa?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, e nell'appuntamento di oggi la voce di Antonella Ruggero con i Mattia Bazar e dalla Germania andremo in cucina con gli Spliff e Carbonara. E ancora Jimmy Cliff, Reignite, Secret Service, Flash in the Night, Ole Ole, No Controles, Delegation, You and I, 8 Wonder, Will You Remember, Wang Chang, Dancehall Days, Baltimora, Tarzan Boy, ABC, The Look of Love. Noi ascoltiamo queste.

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: La ricchezza si manifesta durante il regno di Vittoria e di Alberto, principe consorte, con l'abbondanza di tutto quanto viene di lontano. L'attività nelle botteghe e nei forni, le proposte nei ristoranti sempre più numerosi, dove dimenticando l'austerità domestica si fa volentieri baldoria, così come avviene nelle botteghe del gin, da sempre bevanda nazionale.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali indispensabili.

Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Grazie carissimi di 7080, di Radio 7080. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene e sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi. Mamma mia, che spettacolo. Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Dopo tanta nebbia, ad una si svelano le stelle.

0: Ehi hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! Mica mi sono tanta,
2: no!
0: 7080.it presenta

0: A one, two, a one, two, three, four.
1: Dalla fine degli anni 70 ad oggi, cioè da quando faccio praticamente la radio, ho sempre avuto un'attenzione particolare per le copertine dei dischi. In realtà anche da prima, quando, insomma, da bambino osservavo le foto o i disegni sui dischi che collezionavano mio papà o mio zio. E non nascondo di avere ancora un 33 giri dell'allora orchestra Mantovani, molto in voga nell'America degli anni 50. Negli anni comunque ho molto apprezzato, e anche io ho collezionato dischi con copertine che poi sono diventate un'icona del Novecento. Basti ricordarne alcune, tra le quali quelle più iconiche, come il Prisma dei Pink Floyd, la zip dei jeans degli Stones, ideata da Andy Warhol, o la stessa banana gialla dei Velvet Underground, sempre disegnata da Andy Warhol, il dirigibile degli Zeppelin, per esempio fotografato sulle Zeppelin 4, la regina Elisabetta con la spilla da balia sul labbro a simboleggiare il momento punk nel disco dei Sex Pistols, o la colomba bianca sul manico della chitarra, nel disco che rievocherà la Tre giorni di pace, amore e musica di Woodstock. Queste solo alcune per citarne tra le più famose, ma credo che la più famosa in assoluto, per quanto mi riguarda, sicuramente quella che ho più a cuore, è la famosa copertina dell'album Abbey Road dei Beatles. Immortala i Fab Four intenti ad attraversare l'omonima strada sulla quale si trovano gli studi di registrazione in cui sono nati i loro capolavori. Situati in una elegante residenza dell'Ottocento, gli studi furono inaugurati nel 1931 per opera della Gramophone Company, società che in seguito a una fusione con la Columbia Gramophone Company diede vita alla EMI. Destinati principalmente a registrazioni di musica classica, verranno però in seguito utilizzati per la prima volta in ambito rock da Cliff Richard nel 1958. Nel 1970 poi, dopo l'uscita dell'album dei Beatles, gli stessi studi assumono il nome di Abbey Road Studios, in onore della band che li ha resi immortali. Oltre che dai Beatles, sono però poi in seguito stati utilizzati anche da altri numerosi artisti, tra i quali spiccano sicuramente i Pink Floyd, che qui hanno creato i loro primi album, fino ai bestseller come The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here. Le strisce pedonali, per intenderci quelle sui quali i quattro di Liverpool camminarono, quelli della strada di Abbey Road, verranno iscritte nella lista riservata a monumenti di rilevanza storica, artistica e culturale per la nazione inglese.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E sempre sotto l'ombrellone dell'estate del 1981, poi c'era lei, l'italiana, che faceva impazzire le radio. Maledetta primavera di Loretta Goggi, romantica, intensa, tutta da cantare, con il cuore a mille.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:53 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E come sono contento! Yes!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
0: metti 7080,
10: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché uomo menti così a te stesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Diverse esplosioni sono state udite nell'area meridionale dell'Iran, compresa Buzhehr, dove si trova uno dei principali impianti nucleari del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Non sono note informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime. Un funzionario statunitense, citato dalla CNN, ha dichiarato che attualmente l'esercito statunitense non sta conducendo attacchi contro l'Iran. Ora in Italia stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito ad intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua, salvandogli la vita. Sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano, il 15 luglio dello scorso anno. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Chiudiamo con lo sport. Tour de France. Tadej Pogačar disegna un altro capolavoro memorabile, staccando tutti i rivali sul mitico Tourmalet a 42,7 km dal traguardo e trionfando per dispersione a Gavarnie-Gèdre. Lo sloveno strappa anche la maglia gialla a Tours-en-Train, alla deriva in salita e caduto in discesa. Jonas Vingegaard, primo degli umani, secondo a oltre 2 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Bentrovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, gli A, dopo il successo mondiale di Take On Me nel 1985, decidono di ritirarsi temporaneamente dalle scene musicali. Affascinati dalla natura incontaminata della loro terra natale, i tre membri del gruppo, Morten Harket, Magne Furulmen e Paul Vaktar Savoy, fondano un allevamento di cani da slitta nel nord della Norvegia.

Il progetto, chiamato High and Low Huskies, si propone di preservare le tradizioni locali e promuovere un turismo sostenibile. Le escursioni con i cani da slitta diventano rapidamente popolari, attirando visitatori da tutto il mondo desiderosi di vivere un'esperienza autentica nell'Artico norvegese.

0: Nonostante l'impegno nel nuovo progetto, gli AA continuano a suonare. Una volta al mese, infatti, l'allevamento si riempie di luci, musica e fan, mentre il gruppo si esibisce in piccoli concerti, eseguendo versioni acustiche dei loro brani più celebri sotto le luci dell'aurora boreale. Nel corso degli anni il loro allevamento diventa un simbolo di armonia tra arte, cultura e natura, dimostrando che è possibile reinventarsi senza rinunciare alle proprie passioni.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Amici, mi sono scordato di dire le cose. C'è la sorpresa nel saluto, almeno un po' chi c'è.
1: Ma che ne so, papà, che te sei fatta? La televisione a colori, che ne so, dai.
0: Acqua, acqua, non c'è.
1: Ma che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle, oh.
0: Ti ha detto oddio. Fuoco, fuoco, fuoco, non c'è.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Ciao, sono Marco, vi parlo da Taormina, sulla riva del mare di queste splendide spiagge. Vi ricordo delle vacanze? Sì, su una vecchia fasulla di mio papà con i finestrini tutti aperti mentre si andava al mare in Puglia.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Ben oltre le idee di giusto e sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.

0: Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: Ed è una canzone che all'inizio era stata scritta e interpretata come una ballata. La canzone che ospitiamo oggi in Tu gusti smell che one. Anzi, ciao a tutti, io sono Marco. Il brano è Holiday di Madonna. Anche se nel dire Holiday mi verrebbe anche un po' da cantarla, no? Mi verrebbe da dire Holiday di Madonna. Scritta e composta da Curtis Hudson e Lisa Stevens Crowder. La coppia aveva precedentemente lavorato con il DJ e produttore John Jellybean Benitez e aveva offerto Holiday a diversi artisti, tra cui Mary Wilson delle Supremes, Phillips Hyman e il gruppo disco The Ricci Family, ma tutti avevano rifiutato la canzone. Benitez, che all'epoca lavorava con Madonna, suggerì Holiday e contattò Hudson e Stevens Crowder, e sebbene inizialmente esitanti, gli autori accettarono l'idea dopo aver incontrato Madonna di persona. A livello internazionale, Holiday divenne il primo grande successo di Madonna in diversi paesi, tra questi naturalmente anche l'Italia. Quindi perché non ascoltarla? Madonna su 7080.it con Holiday.

con Holiday e nel 1986 una famosa cover rap del duo MC Mike G and DJ Sven dal titolo Holiday Rap, sulla base di Holiday divenne il primo successo rap di questo duo olandese e un vero e proprio tormentone nell'estate di quell'anno, ne sono passati 40 quasi. Il DJ Martin van de Schacht aveva uno studio di registrazione in casa dove registrò la versione demo di Holiday Rap usando i loop originali di Holiday di Madonna. Non essendo però possibile una pubblicazione commerciale, il produttore Ben Librand capì quali strumenti erano stati usati nella versione originale del brano e registrò nuovamente la musica da zero anziché campionarla come era abbastanza d'uso in quel periodo, con testi diversi però e nuove melodie. Nel testo entrambi i cantanti raccontano delle loro vacanze estive in varie città come Londra e New York. La loro versione contiene anche riferimenti

0: Holiday Rap, cover in qualche modo di Holiday di Madonna, però questa volta interpretata in versione rap da MC Mike RG e DJ Sven, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Milk One. Ciao a tutti da parte di Marco, se vi va, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gust Is Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: www.radio80.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare il podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè di gruppo, no? Cioè avviene la sera, no? Cioè quando di fronte a questa tavola imbandita, no? Di roba vegetariana da una parte e di cacciagione dall'altra, così niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? Ora vedi, l'altra sera, no? Per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no?
4: Lo sento, ma lei non dice niente, ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori!
0: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: In un mondo immaginario che ha costruito da sé e che ora sta cominciando a disintegrarsi.
4: Non è diventato schiavo di quel mondo agonizzante?
5: No, signore.
3: Ha bisogno d'aiuto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: E i tifosi, 30 minuti con...

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Reolon. Reolon. Da dove viene? Dal Veneto?
2: Belluno. Belluno.
1: È un po' raffreddato.
2: No, purtroppo ho subito un'operazione.
1: Ah, subito un'operazione, ho capito. Beh, comunque
2: alle corde vocali.
1: Alle corde vocali, comunque vedrà che adesso la voce tornerà di nuovo.
2: No, sono 20 anni ormai.
1: A 20 anni.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Me l'hanno detto che il mio umorismo è contagioso.
3: Ecco, si è in quarantena.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: Volevo ringraziarvi tantissimo per la

70.80.it. Metti 70-80. 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
1: Questa è 7080.it. 1971. A speciale per noi, Don Lurio inventa per Vicevalori, Paolo Panelli, Ave Ninchi e Aldo Fabri.

0: Lord80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Hai preso anche oggi, eh? Eh? Giuda, brutto vigliacco!
4: Gran figlio di puttana!
5: Ho detto lascia perdere, povera mamma.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: milioni di anni. Ogni 100 anni arriva un piccolo uccello ad affilarsi il becco sulla montagna di diamante.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: Ringo Pavesi, il biscotto magico.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao amici, la mia prima macchina è stata Peugeot 205 Rally del 1988. Che bei tempi!
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Jackie DeShannon, Put a Little Love